96.5 FM. Marquette, Marquette, Marquette, Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette. Marquette.